vile Titan lisikia unasema kwamba kuna kiondoo ambacho kinabeba upepo, kuna kidasi cha mbeo.

0: Wewe kama una kama usikizi chemba, wewe ni nini? Wewe ni nini?
1: Failure.
0: Kwenda.
1: Failure.
0: Kwenda.
1: Failure.
0: Kwenda.
1: Failure.
0: Omarunga basi. Na kama kawaida chemba ni nini?
2: Mimi ni noma si noma.
0: Noma.
2: Mimi ni fire si fire.
0: Fire.
2: Mimi ni fire si fire.
0: Fire.
2: Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo, tuendelee.